taca ti, culiqui taca, saca la gatiqui taca tiki, saca la gatiqui taca tiki, saca la gatiqui taca tiki, saca la gatiqui taca, culiqui taca, culiqui taca, culiqui taca ti, culiqui taca.